rico sofá. Maldito gato. Maldito gato. Maldito gato. Maldito gato. Maldito gato.